0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratzapi, Polka Kaplis Tolko.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.